giovane ragazzi, più vecchi fanciulle, quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto via, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Figaro.
1: Su quoi? Hey, Figaro.
2: Su quoi? Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Quando fai tissima, sai che mi fuori, sai fai talam, dalle città, dalle città, dalle città, dalle città, dalle città.
1: Abba Figaro, bravo, bravissimo, Abba Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. Abba Figaro, bravo, bravissimo, Abba Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per